Stefania Trochanowska. Estate. Più amabile fu il profumo dei fiori. Quell'estate, il primo giorno del mese, i pini mormoravano appena, gli uccelli cantavano senza fine, le parole nella mente tutte son rimaste. Si scioglievano i cuori dal caldo più amabile. Fu il profumo dei fiori quell'estate, il primo giorno del mese.